Buongiorno a tutti cari amici e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Benvenuti allora al vostro programma Musica Viva, questo bel programma di musica italiana che va in onda ogni settimana il mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e la ripetizione venerdì dalle 2 alle 3. Io vi do un grande buongiorno, un caloroso buongiorno e soprattutto oggi una bella giornata di sole. Speriamo che rimane così e che ci riscaldi un pochino. Abbiamo avuto qualche giornata piuttosto bagnata e piuttosto fredde, ma io sono qui negli studi e vi terrò compagnia per un'oretta e sono molto orgogliosa di essere qui nella nostra AVI Community Radio e, come dicevo, state, rilassatevi un po', magari ascoltate la bella musica italiana e prendete un bel caffè caldo. Ma iniziamo così il nostro bel programma e la prossima canzone è di Ligabue, Hai un momento Dio. Iniziamo così con un po' di rock italiano.

E diamo anche il benvenuto a questo giugno che veramente ci ha preso un po' di sorpresa. Che ne pensate? È arrivato l'inverno e ci godiamo veramente questa bella giornata di sole oggi. E io, prima di andare avanti, non voglio dimenticare di ringraziare i nostri sponsor, il nostro sponsor locale, ma anche il nostro sponsor etnico, che mi dà la possibilità ogni settimana di creare questo programma per voi. Come sapete, io lo faccio molto volentieri, però senza l'aiuto dei volontari e dei nostri sponsor la nostra AVI Community Radio non sarebbe qui, e quindi io ringrazio con molto affetto veramente tutti i nostri sponsor e ringrazio anche tutti voi per il vostro ascolto. Allora, questa è veramente una canzone che a me piace tanto, si intitola Non Amarmi. Vinse il successo negli anni 80 ed era questa bellissima coppia di Francesca Alotta e Alessandro Baldi.

97291965, ripeto 97291965. Se volete telefonarmi qui nella nostra nei nostri studi dell'Avi Community Radio per richiedere una bella canzone o magari per mandare una dedica o mandare dei saluti. Io sono qui, come dicevo, vi tengo compagnia, però mi fa piacere quando vi posso accontentare e quando ricevo dei vostri messaggi. Quindi mi raccomando, telefonate, di nuovo il numero è 97291965. Noi siamo qui e proviamo ad accontentare le vostre richieste. E inoltre vorrei ricordarvi, se a voi piace stare informati, come sapete la nostra Facebook page è sempre molto attiva. La nostra collega ogni settimana o quasi ogni giorno mette dei nuovi annunci e vi tiene veramente informato su che cosa succede nella vita della nostra Avi Community Radio. E devo dire che siamo veramente sempre molto impegnati, ma ci divertiamo tanto, ci sono tante informazioni molto interessanti. Vi ricordo però, so che questo sta avendo un gran successo, questo nuovo progetto che è appunto Women in the Workforce, è veramente una cosa molto interessante. A me piace tanto ascoltare le storie di queste donne che lavorano e che ogni donna ha una storia particolare, e come dicevo sta facendo tanto successo. Queste sono delle interviste, un evento di 12 interviste, quindi 12 settimane. E vi ricordo, se volete ascoltare queste belle interviste, ogni martedì mattina alle 10 e poi le ripetizioni sono il giovedì alle 4 e il sabato alle 2. E parlando di informazioni, perché questa settimana non leggete che cosa c'è nel nostro Avi Veruna Reporter? Ci sono veramente tante informazioni, tanti eventi che stanno succedendo, che sono successe durante la settimana passata, e quindi teniamo

teniamoci informati su che cosa succede qui nel nostro paese di Avi e nei dintorni. Nel frattempo però ascoltiamo la bella musica italiana e questa volta è la volta di Nostalgia Canaglia. È la voce giustamente di Albano e Romina Power.

E ricordate questa bella canzone, ma soprattutto ricordate questa bella coppia, specialmente quando erano giovani. Ricordo sempre, era la coppia rinomata del Sanremo, faceva sempre molto scalpore quando arrivavano Albano e Romina Power, soprattutto per la bellezza di questa donna così affascinante e attraente, ma anche delle belle voci a livello musicale. Allora, diamo un po' un'occhiata a questi compleanni. Allora, oggi io non trovo niente di particolare, insomma, da dire. Però oggi 3 giugno siamo arrivati, pensate, alla 154esima giornata dell'anno e siamo già nella 23esima settimana del 2026. Faccio subito gli auguri a voi che oggi compiete l'onomastico. Oggi è la festa di San Carlo Luanga e compagni e San Clotilde, quindi se avete questo bel nome, tanti tanti auguri. Ma tanti auguri anche se compiete il compleanno o altri anniversari particolari. Non ci sono grandi compleanni importanti da ricordare oggi, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Vi voglio raccontare la storiella di un autore, una cantante che noi conosciamo benissimo. Andiamo indietro, era il primo giugno del 1943, nasceva la bravissima e simpaticissima Rietta Berti. Lei nasce a Cavriango, in provincia di Reggio Emilia, e devo dire che la sua cultura emiliana si sente sempre nella sua voce e nella sua manifestazione canora. E lei veramente inizia giovanissima a cantare, ma la sua presenza pubblica inizia quando si presenta al Voci Nuovo Disco d'Oro, che era appunto un evento nel Reggio Emilia, e lei si presenta con la canzone Il cielo in una stanza. Allora, questo era un brano scritto da Gino Paoli, già cantato l'anno prima da Mina. Quell'anno, insieme a Orietta Berti, cantavano anche Ivan Zanicchi e Gianni Morandi. Allora, vi faccio ascoltare questa bella canzone. Parliamo ancora un po' di più di Orietta Berti tra qualche minuto. Quindi questa era Il cielo in una stanza, scritta dal bravo Gino Paoli.

0: E spero che anche voi avete apprezzato questa canzone. Io adoro questa bellissima canzone, molto romantica e molto bella. Comunque, stavamo parlando di Orietta Berti, allora ancora tanti auguri a quest'artista. Lei, come dicevo, compie 83 anni, quindi 83 candeline sulla sua torta quest'anno, e celebra veramente con insieme alla sua famiglia e agli amici nella sua casa, che lei la chiama il Nido d'Amore con Osvaldo in Emilia. Una villa veramente con un giardino incantato, possiamo dire, un salone elegante e le camere segrete con le sue collezioni di bambole e dei puffi. Allora, una donna molto interessante, come sapete, sappiamo la sua bravura, la sua il suo successo Canoro, ma anche una donna veramente orientata tanto alla sua famiglia. Lei è sposata con quest'uomo Osvaldo, e non sapevo, ma lui era la sua regista sin dall'inizio. Pensate, lui ha lasciato il suo lavoro per seguire sua moglie ed essere il suo manager. E lei spiega, non per una questione di gelosia, ma per una questione di cura e perché voleva proteggerla. A quei tempi, infatti, lei ha iniziato subito una grande carriera anche con artisti stranieri, viaggiava tanto, e quindi lei aveva proprio bisogno di un supporto emotivo, e quindi il marito era sempre lì per lei. E questa è veramente una grande storia che va avanti da tanti anni. E poi anche questo, non solo l'amore per il giardinaggio, e io delle foto che vedo qui sul giornale, ci sono veramente un amore per il giardinaggio e per l'eleganza che veramente giustamente le si addicono, ma anche questo amore per le bambole di porcellana e per i puffi, questi oggettini particolari. E lei veramente adora spendere il suo tempo libero a casa, e è molto orgogliosa con tutte le sue collezioni, e quindi a fare la mamma e ad essere una donna di casa. Allora, tante le sue canzoni famose, giustamente non potremmo ascoltare tutte, però iniziamo con una delle più antiche, forse una delle prime canzoni, no antiche, scusate, ho usato la parola sbagliata, forse una delle più storiche, e la canzone era Io, tu e le rose. Pensate, lei si esibì nel 1967, e allora l'ascoltiamo insieme.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

E prima di andare avanti, vi ricordo un annuncio, un appuntamento al nostro Javi Recreation and Culture Center. Qui Javi, abbiamo Javi Indo Winter Market. Allora, so che siete in tanti ad amare questi mercatini e, come sapete, questo sabato 6 giugno ci saranno i mercatini nel Javi Recreation and Culture Center di Javi, quindi mi raccomando, mettetelo nel calendario, il 6 giugno dalle 9 all'1 siete tutti invitati a fare una visita al nostro Javi Recreation and Culture Center. Nel frattempo stavamo parlando della brava Orietta Berti. Allora, come abbiamo detto, un grande successo negli anni 70, ma anche adesso. Allora, pensate, adesso vi faccio ascoltare una delle più recenti canzoni, nel 2021, quando lei ci fa una bella sorpresa con questa canzone nuova, ed appunto canta la canzone Mille in compagnia di Fedez. Allora, ascoltiamo Mille.

Continuiamo a guardare il calendario. Allora, il compleanno di Rettiberti nel 1° giugno, mentre il 2 giugno, allora festa nazionale, festa della Repubblica in Italia, ed è veramente stato quest'anno forse più del solito una grande celebrazione, forse perché al momento ci sono tanti disagi sociali, tanti disagi secondo me anche di identificazione. A volte ci perdiamo un po' e ci dimentichiamo dell'importanza di questa festa. Allora, la festa della Repubblica che giustamente si festeggia ogni 2 giugno, il 2 giugno ogni anno. Quest'anno abbiamo avuto dei grandi eventi, abbiamo visto Andrea Bocelli che cantava il grande inno dei Mameli, abbiamo visto il volo che si sono esibiti anche loro con l'interpretazione del nostro inno dei Mameli, l'inno nazionale, e quest'anno si festeggiano gli 80 anni della Repubblica. Allora, era il 1946, infatti, quando gli italiani votarono per una Repubblica sopra la monarchia tramite un referendum. Allora, a quei tempi si sentivano i referendum, era una cosa importante, come dicevo, nel 1946, e furono in tante le proteste, furono tanti voti, ma alla fine la Repubblica quindi vinse, ed è da allora che si festeggia questo grande evento. E allora ricordiamoci anche noi di ricordarci dell'importanza della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Continuiamo però con la bella musica di Orietta Berti, La bella lava il fosso, e so che tutti voi conoscete questa canzone.

E continuiamo con i compleanni famosi. Il 1 giugno 1926 nasceva la bellissima Marilyn Monroe, questa attrice, modella e sex symbol, possiamo dire, di quei tempi, questa blonde bombshell, come dovremmo dire, ma una donna veramente affascinante. Purtroppo però ci lascia nel 4 agosto 1962. Allora, pensate un po', per ricordare questa celebrità, questa bellezza unica, quest'anno ci sono state delle grandi riunioni. Pensate, in California più di tante persone si sono appunto vestite con l'iconico vestito della bellissima Marilyn Monroe, quindi col vestito bianco con i suoi capelli bellissimi biondi, e hanno appunto, si sono ritrovati in California. Pensate, più di 1000 sosia hanno celebrato i 100 anni della nascita di questa icona di Hollywood, che veramente ha conquistato tutti i nostri cuori, ma anche un Guinness World Record. Pensate un po', più di 1000 sosia. E devo dire che l'incanto di questa donna è veramente, il suo fascino, secondo me, non tramonterà mai. Andiamo da questo bel biondo iconico a delle labbra rossa ed ha una bellezza veramente entrata nel mito. E devo dire però che oggi ho scoperto una cosa. Mentre leggevo queste informazioni, ho scoperto che anche la bellissima Marilyn Monroe aveva fatto dei piccoli ritrocchi. Quindi la chirurgia plastica già aveva iniziato a quei tempi. Lei ci lascia appunto all'età di 36 anni e poi nella sua autopsia si sono notati dei piccoli cambiamenti. Quindi si sospetta che questa bellissima donna aveva rifatto un pochino il naso e un pochino il mento. Non è confermato, quindi non mi prendete in parola, però questi sono i sospetti. Secondo me però lei era veramente una donna bellissima anche al di là del suo corpo. Credo che aveva un fascino veramente molto molto allettante, molto bello, e comunque ci ha veramente fatto amare forse i film di quei tempi, il grande Hollywood come era una volta, nella sua più bellezza e più grandezza. E comunque mi fa piacere ricordare anche questa bellezza veramente di questa donna, come chiamavano anche lei, aveva quegli occhi da gatta che veramente ammaliava un po' tutti, non solo gli uomini. Allora, ancora una bella musica, Peppino Di Capri con Evviva Maria.

Ok, prima di andare via, un appuntamento importante, ci tengo tanto, quindi carta e penna. Allora, questa volta arriva un invito dalla nostra parrocchia, anzi un invito dal vescovo George. E allora siamo pronti per quello che si dice le conversazioni nella parrocchia. Come sapete, questo è un progetto quindi della nostra diocesi, un progetto pastorale, e questo è un progetto che includerà una visione per i prossimi 5 anni. Allora è iniziato così il sinodo e ci sono 2 date qui a Avi. Allora ci dobbiamo riunire sabato il 13 giugno dalle 9 alle 11:30 e poi la domenica 14 giugno dall'1:30 alle 4 per discutere alcune idee e alcuni topici che dovrebbero essere riportati poi in conversazione appunto con le altre parrocchie, ma anche con il nostro vescovo George. Quindi mi raccomando, se potete, se siete libere, lo so che è un po' di tempo, però questa volta vi chiedo se potete di venire e far parte di questa conversazione. Allora ripeto, sabato 13 giugno dalle 9 alle 11:30 e domenica dalle 1:30 alle 4 per appunto parlare e discutere queste idee. Allora, se qualcuno non ha idea di che cosa sto parlando, allora ecco qui il sinodo. È proprio quello che stiamo per fare adesso. Allora, la parola sinodo viene dal greco sinodos e significa appunto un'assemblea di rappresentanza, quindi in questo caso un'assemblea di rappresentanti della Chiesa cattolica, principalmente vescovi, ma anche aperto ai sacerdoti, religiosi e laici. Quindi è una convocazione di un'assemblea appunto per discutere questioni che possono essere dottrinali, pastorali o appunto per più organizzative. Il suo significato appunto della parola sinodo significa proprio camminare insieme, e quindi è proprio questo che la nostra parrocchia vorrebbe fare, o la nostra diocesi vorrebbe fare. Mi raccomando quindi, se potete, non mancarete queste conversazioni, ma ne parleremo ancora un po' di più la prossima settimana. Chissà, magari riesco a convincere padre Marcello, lo faccio venire e vi spiego un po' meglio di che cosa si parla. Allora, un'altra bella canzone di Orietta Berti, Finché la barca va, e questa io la cantavo sempre quando ero piccolina, mi divertivo sempre.

E siamo arrivati alla fine del nostro programma. Io vi ringrazio del vostro ascolto e vi ringrazio anche per tutti i cari messaggi che mi avete mandato. So che avete letto del terremoto che c'è stato in Calabria l'altra sera e devo dire che sì, mamma l'ha sentito e l'hanno sentito bello forte. Come sapete, nella provincia di Cosenza è stato forse sentito più forte, era un terremoto di una magnitudine di 6.2. Anche mamma in Calabria, in tutta la zona di Catanzaro fino a Palermo, Bari e anche più su hanno sentito appunto una scossa molto molto forte, però per fortuna a Delia Nuova niente danni, quindi stanno tutti bene. Io vi ringrazio per le vostre telefonate e messaggi di che appunto eravate preoccupate per la mamma, però lei sta bene, vi manda tanti tanti saluti. Allora io anch'io vi mando tanti saluti e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio di nuovo per il vostro ascolto. Questo è il programma Musica Viva che va in onda ogni mercoledì mattina con la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3 e io vi do appunto la prossima settimana. Nel frattempo vi auguro buona giornata e state sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM, Avi Community Radio, il tuo paese che parla. Ciao, buona giornata.

sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.

Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.